0: potere.
1: Hai capito?
0: Radio Tropical Latina, la radio che allegra la tua vita. Allegra la tua vita.
2: Allegra la tua vita. Dale, dale, dale.
3: La RTL suena en toda la región de O'Higgins. Y suena bien.